Ecco che è arrivato il traditore. Riaffacciati alla finestra.

tutte le faccende c'è conto non vale più niente passata a pensare. Quando non ci stanno le tram, la carrozza è sempre pronta, nata l'angolo sta già. Caccio in estu crispo giallo, niente da vesta chiuccarel, con una rosa in te capillo, sai che mi dia ancora a me. Tarantella faccenda c'è conto non vale più niente un po' con perché.